0: La nostra umana.
1: O la nostra, o la nostra, o la nostra, o la nostra, o la nostra.